0: Drill instructor, United States Marine Corps.
1: Discipline? Yeah, it pays off. Always has and always will. This outfit's come a long ways. From the rigging of the ships of John Paul Jones to the legation wall and the Boxer Rebellion.
2: Scusa, signore. Posso chiedere di cantare qualcosa per me?
3: Io?
2: Sì. Vuoi?
3: No, non so.
2: Quello c'è una canzone, qualcosa.
3: Fiorin Fiorello, l'amore bello vicino a tre.
2: Sì, come vuoi.
3: La più bella la porti via con te.
2: Sì, canta.
3: Fiorin Fiorello, l'amore bello vicino a tre. E la più bella la porti via con te.